albedo extends on his ears on me broil. Che no haga, ni su disgrazia, ni su rimpotunio, verso potenzio, verso hicciceria.